0: Thank you. Eric Clapton, please, on vocal.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Fondi. E come al solito avremo una ricca mattinata con le solite nostre rubriche. Inizieremo tra un po' con il saluto delle radio, quindi prendiamo il saluto delle radio, quelle manuali che ancora non abbiamo registrato, e quindi salutiamo Radio Blinco Blanco Atri, e poi salutiamo anche Radio Teramo, replica alle 7.30 insieme anche a Teleterme Vigliatore TV, anche questa manda la replica alle 7.30, e poi Radio Mare Italia che invece è in diretta con noi. Le altre radio le facciamo salutare alla nostra Angela, eccole qua, il saluto delle radio, e torneremo subito dopo con un brano e poi partiremo con Marco Roma, visto che volete sapere sempre il sommario. Poi avremo un ballo di Beppe, avremo qualcuno che si presenta, e poi alle 5:15 chiameremo i nostri interlocutori del lunedì, e alle 6 avremo qualcuno che si presenta, avremo le notizie da qualche comune, e poi la poesia della signora Maria Grazia Dulcis in fundo. E allora il saluto delle radio.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: E siamo in diretta. Ed è il momento di Marco Roma. Vediamo di sentire i suoi messaggi. Il primo, vediamo se parte.
1: Tanti auguri a Sabrina Ferilli. Tanti auguri a Gerry Calà. Tanti auguri a John Cusack e Giorgio Napolitano. Da Marco Roma, tanti auguri a voi. Buongiorno. Sai, le parole a volte servono a qualcosa per dimostrare un atteggiamento puro e sincero come l'acqua di cristallo. Da Marco Roma, buongiorno!
0: E allora adesso vediamo se Marco Roma c'è veramente oppure oggi dorme. Vediamo.
2: Condividi media, pulsante.
0: Vediamo un po' se c'è.
2: 4.42, carica batteria, 100, non in carica.
0: La batteria è carica.
2: Marco Roma saluto che no, avvia videochiamata con, avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto che...
0: Eccola qui, sperando che abbiamo
2: WhatsApp.
0: Risolto.
2: Stai chiamando Marco Roma saluto
0: abbiamo
2: che
0: risolto
2: no.
0: I problemi tecnici.
2: Voce non attiva.
0: Dovremmo averli.
3: Buongiorno!
0: Buongiorno! Allora, come
3: buongiorno.
0: Va?
3: Buongiorno!
0: Eccoci
3: bene,
0: qua.
3: Bene, fa caldo, 25 gradi.
0: Fa caldo anche qui, 25 gradi. abbiamo acceso l'aria condizionata, confezionata, diceva qualcuno. Vabbè.
3: Sì.
0: Ecco. Tu sei arrivato già oggi a Tor San Lorenzo?
3: Ancora no. Manca poco, però ancora no.
0: Ecco, allora abbiamo individuato finalmente il motivo perché tu sblatteri quando sei in linea.
3: Come senti adesso?
0: Adesso sentiva sblatterato perché riavviva voce probabilmente.
3: No, non sto via voce, il telefono all'orecchio. Senti un po' di rumori solamente perché sto per strada forse.
0: Dovrebbe migliorare comunque, cambiano anche il numero e altro. Allora, dunque, diciamo subito chi ci sarà lunedì, cioè mercoledì sera, 20 di sera con noi.
3: Abbiamo un comico, Spadino. Grande Spadino. Grande comico.
0: Grande Spadino, si chiama perché usa la spada, cioè perché. Non ce lo dirà lui perché si chiama Spadino. Poi,
3: ho scoperto che ci sono tre Spadini. C'è Spadino l'attore di Suburra, c'è Spadino dell'Isola dei Famosi e c'è Spadino l'attore comico che questo che siamo noi. Quindi sarebbe da portare tutti e tre.
0: Quindi dovremmo trovare tutti e tre gli Spadini, uno Spadino alla volta.
3: Sì. E sono tutti e tre di Roma poi.
0: Tutti che si chiamano Spadino.
3: Tutti e tre uguali. Non ho capito perché.
0: Ma chissà.
3: Si chiamano così, però.
0: Allora, salutiamo intanto ATM, Trenor, BMIS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, tutti gli altri amici, e anche salutiamo, abbiamo aggiunto dalla settimana scorsa, un nostro amico che era un agente di polizia che non c'è più, quindi lo salutiamo perché magari ci protegga dall'alto, visto che stava inseguendo una macchina e ha perso il controllo e ci ha lasciato. Salutiamo lui, ci ha ricordato la nostra amica Simona, salutiamo questo Francesco, che lo aggiungiamo ai nostri saluti per ricordare che ci sono le persone che ci fanno del bene e che purtroppo per colpa di

0: strani in questo momento, perché il caldo ha sciolto lo scotch che teneva.
1: Mamma, veramente caldissimo. Vabbè, dopo si sistemerà, giusto?
0: Sì, lo sistemerò. Magari manderemo prima un ballo di Beppe, magari intanto che faccio l'operazione. Vabbè, noi lo scegliamo, perché qui proprio non si...
1: Insomma, deve andare in sala operatoria questo cavo, dai, entra in sala operatoria.
0: No, il cavo, proprio tutto l'apparecchio.
1: Si sottoperrà un intervento chirurgico. Sì.
0: Cioè, non ci ho pensato prima, perché dico, ma regge, invece qua mi trovo in mano una cosa di scotch ed è caduto tutto a terra.
1: Va bene, succede, il bello della diretta.
0: Io ho in mano un gomitolo di scotch, devo andare a cercare prima l'apparecchio a terra, dove è andato a finire. E quindi allora vabbè, manderemo intanto un ballo di Peppe prima.
1: Un casuale di Peppe,
0: ecco, sì. Però che pure anche quello non è pronto, perché in genere lo cerchiamo mentre c'è il primo brano. Allora, sono esattamente le 4:46. Allora, diciamo subito, qualcosa la possiamo mandare anche
1: oggi. Praticamente in tutta Italia è tutto tranquillo, ma forse non so se pochi sanno, ma Roma è tutta chiusa e blindata. Roma è festa nazionale proprio per Roma.
0: Eh sì, San Pietro
1: perché
0: e Paolo.
1: Oggi è San Pietro e Paolo, sì, quindi è tutto chiuso, tutto. Negozi, centri commerciali, farmacie, chiuso tutto oggi, portevole di turno.
0: Ecco.
1: Sono aperti solo gli ospedali, le forze dell'ordine.
0: Ho capito.
1: È chiuso anche il Vaticano, perché Damiano non lavora.
0: Ah, oggi il Vaticano è chiuso. Quindi lo svegliamo oggi.
1: Sì, veramente lui ha detto che si sarebbe svegliato, invece non l'ho sentito, quindi...
0: Allora lasciamolo in pace. Allora, Tor San Lorenzo, dopo, stamattina, chi cosa devono... Il quiz lo facciamo lo stesso, il brano lo manderemo un po' in ritardo. Il quiz te l'ha dato Damiano oppure no?
1: Sì, me l'ha dato. Allora, il titolo per venire da me è per Giuseppe, è La Notte.
0: Vabbè, La Notte, ce ne sono due notti, o quella di Arisa o quella di Adamo.
1: No, ne hai dimenticato uno.
0: La terza notte di chi? La terza...
1: ce n'è un'altra,
0: quella di Ultimo. Chi
1: non ho capito.
0: Quella di Ultimo?
1: No, è un gruppo musicale.
0: L'hanno
1: aiutato.
0: Sì, i Modà.
1: Bravissimo.
0: Allora, La Notte dei Modà, quindi basta, comunque basta dire La Notte, perché abbiamo detto il titolo, quindi il quiz lo devo indovinare io. E bene, allora io vi lascio tra un po' con un brano del ballo di Beppe, intanto che sistemo La Notte e la mandiamo in onda. Con te ci sentiremo alle 5:15, quando sarà già arrivato sicuramente.
1: Sicuro, sì, 100%.
0: Allora ancora in viaggio. E allora ancora un po' di musica e poi arriverà un ballo di Beppe e poi La Notte. A tra un po', ciao Marco.
1: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, il giorno oggi è un bel giorno, c'è il sole qui e abbiamo un grande amico, ci conosciamo ormai da tanti anni, Andrea Bazzano. Ciao Andrea, buongiorno.
2: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Noi ce ne siamo dati delle tante mentre si giocava, io ormai ho appeso la racchetta al chiodo, tu invece ancora sei continui, no? Insomma.
2: Sì, dai, io ho cominciato ormai nel lontano

0: 2015,
1: sì,
0: un po' per così, per provare, un po' perché mi interessava intraprendere uno sport che si potesse svolgere in autonomia, e ormai quest'anno sono 9 anni che ci sono dentro. Quindi...
1: come siamo andati in questo torneo di adesso?
0: Sicuramente guardando il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Però questa volta è mezzo vuoto.
1: Lo riempiremo la prossima volta.
0: Però dai, tutto sommato ci siamo divertiti, è sempre bello trovare la compagnia,
1: certo,
0: e tanto tanto sano agonismo.
1: Ecco, intanto i nostri ascoltatori sono sempre curiosi di sapere la disabilità, come è avvenuta per te e come l'hai superata praticamente.
0: Dunque, io sono nato praticamente prematuro, di 6 mesi
1: senza vista praticamente?
0: No, ero vedente, il problema è che avevo la retina troppo sottile a causa del parto prematuro e poi si è distaccata, quindi sono cieco assoluto per distacco di retina in entrambi gli occhi.
1: Ecco, noi chiediamo sempre chi è cieco. Tu un po' da bambino hai visto oppure non hai mai visto? Quindi tu sei quello che i colori li ricorda, oppure se io dico cos'è il rosso non me lo sai spiegare?
0: Io i colori vagamente li ricordo.
1: Però già qualcosa.
0: Sì, però dai, comunque sia ormai vado anch'io per associazione come certo, proprio i ciechi dalla nascita.
1: Ecco, e quindi nei tuoi studi che hai fatto da bambino e l'altro, hai avuto difficoltà nel rapportarti con le persone, discriminazione ed altro, o comunque tu sei stato sempre testardo e hai superato sempre tutto?
0: Ma allora, diciamo che essendo di un piccolo paesino della provincia di Savona, di Mallare, io ho frequentato le cosiddette scuole normali, per normodotati, e diciamo che è stata da una parte una bella sfida sia per me sia per le maestre prima e per i professori dopo, nel senso che non avevano mai avuto a che fare con una persona non vedente, e quindi è stata una sfida per un po' per tutti e due. Con i compagni di classe vedenti qualche difficoltà, qualche discriminazione l'ho subita.
1: Cioè, c'era, nel senso che loro magari facevano comunella e ti lasciavano
0: un attimino un pochettino escluso, un po' da parte.
1: Però tu, secondo me, sei stato così tosto che hai detto no, io devo entrare nel vostro giro, in qualche maniera sei riuscito comunque a entrare nelle loro simpatie?
0: Sì, assolutamente, no, poi col mio carattere sono riuscito a farmi largo via.
1: E quindi diciamo abbiamo rotto quello che è il muro dell'isolamento praticamente.
0: Certo, una cosa che io vorrei solo dire, se mi è concesso,
1: sì, certo,
0: che parliamo tanto che una volta vi erano gli istituti per i ciechi,
1: sì,
0: no? E quindi si andava a studiare.
1: Dove
0: lì.
1: Io ci sono stato.
0: Esatto. Secondo me andavano sicuramente ripensati nella struttura e nella frequentazione, però in un certo senso una scuola abilitante per un non vedente andava mantenuta, perché io ho fatto tanta difficoltà a integrarmi con il braille,
1: sì,
0: con tutta la strumentazione che nel mio paese magari non sapevano manco che esistesse.
1: Cosa fosse. Quindi diciamo che tu saresti per l'istituto dei disabili, comunque, che concentra tutti i disabili, con le aperture verso l'esterno, magari fare la scuola con i ragazzi esterni e poi il pomeriggio stare nei disabili per le cosiddette lezioni approfondite sulla
0: tecnica. Mettiamo delle lezioni tecniche.
1: Diciamo un istituto convitto per non vedenti,
0: sì,
1: però poi scuole esterne dove il non vedente si mette a contatto con le persone.
0: Assolutamente.
1: Bene, questo è un consiglio che sicuramente noi già abbiamo da tanto tempo espresso, perché comunque la disabilità ha bisogno di cura per studiare il braille, i computer e altre cose, che non basta l'insegnante di sostegno. Quindi secondo me ci vogliono degli organi superiori che aiutino i ragazzi non vedenti, nel nostro caso, a frequentare, a studiare meglio. Ma io so che, di per scelto, tu hai anche una compagna non vedente.
0: Sì, assolutamente.
1: E poi prima o poi anche con lei farò un'intervista, però... quali sono i problemi di coppia che avete, se vogliamo chiamarli problemi di coppia? Sono magari il fatto di dover cercare qualcuno che vi stia sempre vicino, e ai tempi d'oggi non è che ci sia tanto, perché anche con gli articoli 40, anche con le unioni, non ci sono tante persone che vi danno una mano.
0: Ma sicuramente un po' di problematiche nel ricercare una persona che ti venga a casa, che ti aiuti nella sistemazione della casa e quant'altro, lo abbiamo. Però secondo me abbiamo anche una grande risorsa, essendo tutte e due non vedenti, ci compensiamo molto, cioè dove non arriva uno arriva l'altro, e quindi siamo veramente tranquilli e contenti. Non so se con una persona vedente come compagno riuscirei a essere allo stesso livello.
1: Non possiamo neanche provare per credere, perché non è che possiamo.
0: No, se no mi picchia.
1: Minimo, però diciamo che ecco, un sogno che hai tu o che avete voi due nel cassetto qual è, per esempio?
0: Ma il mio sogno sarebbe prima o poi di sposarci.
1: Beh.
0: E io sogni nel cassetto non ne ho tanti, la vita che sto facendo per me è molto soddisfacente,
1: sì,
0: e spero che continui.
1: Tornei all'anno che viene a fare, insomma, ci incontri tutti, una cosa carina. Sì, sì. Sta tutti insieme, al di là di vincere o perdere.
0: Ma e poi anche un po' ritrovare lo spirito di squadra con i miei compagni di squadra, con gli amici. E siamo veramente un bel gruppo integrato di cui ne vado molto orgoglioso. Quindi è bello, bello ritrovarsi e stare anche più di 24 ore insieme, ecco, condividere gioie e dolori.
1: Ecco, e siccome so che tu sei un gran leader, mi auguro che presto possa tornare anche a dare una mano ai non vedenti nell'Unione Italiana Ciechi, che in questo momento non vive un bel periodo.
0: Ne stiamo uscendo, abbiamo subito un commissariamento, che anche quella è un'esperienza che non avevo mai fatto.
1: Tutto serve nella vita.
0: E speriamo di ritornare attivamente nel mese prossimo a lavorare.
1: Bene, ti faccio tanti auguri e ci sentiamo le prossime volte.
0: Grazie Giuseppe, grazie.

0: Mobili International Radio. Sono Gianni Lucarelli. Sono un cantautore e un arrangiatore. Scrivo canzoni dall'età di 10 anni e mi piace variare sui generi musicali, dal pop, reggae, reggaeton, country e anche new age. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Per Sempre, un genere pop rock. Ciao a tutti!
1: Di un'estate che è volata via, giorni nuovi di

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

Mario Fania, nato in Puglia e cresciuto in Basilicata. Ho scritto questa canzone con il desiderio che possa diventare la colonna sonora dei vostri momenti felici, capace di farvi divertire e farvi sentire sempre liberi. Adesso vi lascio ascoltare il mio nuovo brano dal titolo Cantare. Un saluto a tutti, Mario Fania DJ.

0: E diamo nuovamente il buongiorno al nostro amico Marco. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, siamo riusciti
1: a poi sistemare?
0: Sì, abbiamo dovuto.
1: È stato un'operazione, un intervento veloce.
0: È stato un intervento che sì, abbiamo dovuto rimettere a posto
1: l'hospital
0: l'apparecchio che era caduto, e quindi adesso è tornato alle sue funzioni. Tra un po' chiameremo il capitano, intanto scegliamo un brano, caro Marco. La signora Claudia di Bologna, se vuole, io non la chiamo perché non oso, magari dorme, quindi se giusto, vuole intervenire ci chiama lei sul numero 320 e poi la richiamiamo e la mettiamo in conformità, perché se uno non mi dice svegliami, io non sono autorizzato a svegliare nessuno, ecco perché
1: certo,
0: non,
1: certo.
0: Quindi la salutiamo signora Bologna, dice, questi non mi chiamano, no, noi 16 chiamami di default, come facciamo con te, allora si sa che posso chiamarti, eccetera. Capitano, ci chiamate quando volete, sono sempre sveglio, quindi non c'è problema. E salutiamo comunque la signora Claudia di Bologna, se è in ascolto, e se vuole essere richiamata ce lo fa sapere sul numero generale, e poi noi prendiamo un numero e la chiamiamo. Intanto che il capitano sicuramente sarà sveglio, che brano scegliamo?
1: Allora, il brano è Io che amo solo te.
0: Quello di Sergio Endrigo, allora.
1: No, è una ragazza giovane che ha partorito da poco.
0: Ah, pure.
1: Beh, giovane, famosa comunque, da tanti anni ormai.
0: Io che amo solo te. Facciamo quiz nel quiz. Vabbè, qua me lo dici
1: sì.
0: Tu, dai.
1: Io che amo solo te.
0: Chi è?
1: Ti dico il nome di battesimo, tu dici il cognome.
0: Elodie?
1: Io che amo solo te. No, Alessandra?
0: Ah, Alessandra Amoroso.
1: Brava, Amoroso.
0: Io chiamo solo te, Alessandra Amoroso. Vediamo se ce la manda in default là. No, quella, invece lui mi ha mandato questo, guarda.
1: Ah,
0: lui si ricorda quello. Vediamo se riusciamo a farglielo dire che io chiamo solo te, Alessandra Amoroso. Però mi manda qualcosa di Alessandra Amoroso. Cosa ci manda? Secondo me non è quella, senti?
2: Sono sola persino stasera che fumo.
0: No, non è quella. Ci ha mandato qualcosa di Alessandra Amoroso, ma non è quello. Ma sei sicuro che il titolo è questo?
1: Sì, ce l'ho qua davanti.
0: Ce l'hai qui davanti.
1: Io chiamo solo te.
0: L'ha copiato allora.
1: L'ha copiato, allora cambiamo.
0: No, ci mancherebbe, noi facciamo la ricerca manuale, qual è il problema? Disabili International Radio fa anche le ricerche manuali, quindi insomma abbiamo il ricercatore manuale. Allora, ricerca. Ricerchiamo ancora. Eccola qua. Allora, io chiamo solo te. Che amo te, oh, mo ce la dovrebbe dare, però cerchiamola. Io piano solo te, video, brano, Fiorella Mannoia, Pusano. Ma se c'è qua, CD, Fiorella Mannoia. Io piano solo te, brano, Sergio Endrigo,
1: Pusano. Sergio Endrigo. Allora, perché c'era, io chiamo solo te, Alessandra Amoroso.
0: Ma sai che è strano?
1: Allora, è strano. YouTube ha errato qualcosa.
0: Non ho che sotto scritto. Non ho che te, Alessandra Amoroso. Non vorrei che fossi stato tu a sbagliare stavolta,
1: No, perché c'era su YouTube, mi è comparsa davanti. Non vorrei che fosse da parte di un. No, io chiamo solo te, sì, ce l'ho qua davanti. Brano di Alessandro Amoroso 2018, io chiamo solo te.
0: Vediamo.
1: C'è gente che ha avuto mille cose, tutto bene, ma questo è il testo.
0: Ma il testo è lo stesso.
1: Ce l'ho qua davanti, però, nel 2023.
0: Allora, c'è anche un Franco Simone. No, no, guarda che. Beh, devi sapere che alcune cose che ci sono su YouTube non ci sono sull'altra piattaforma. Quindi.
1: Ah, Ok.
0: Sì, questo può essere.
1: Infatti, sì, ce l'ho qua davanti. L'ho rimessa tre volte. C'ho pure 9, quasi 10 milioni di visualizzazioni. Non una, sta canzone.
0: Ornella Vanoni.
1: Io che amo solo te.
0: Nina. Io non ho che te, Alessandro Amoroso. Mettiamo questo allora, dai.
1: Va bene, dai.
0: Mettiamo questo, no, perché sicuramente non c'è. Allora, mettiamo questo intanto che cerchiamo il capitano.

0: mercoledì sera 20 di sera, vero Marco?
1: Certo, cioè, mercoledì sera ore 20, il grande comico.
0: Ecco, e invece abbiamo il grande capitano che c'è in linea.
1: C'è anche il capitano.
0: Sì, c'è capitano, c'è.
1: Capitano.
2: Buongiorno a tutti voi, buon inizio. L'ultima giorni di giugno.
0: Gli ultimi giorni, sì, oggi e poi mercoledì sarà già.
2: Quando poi passeremo a luglio, invece che porta via anche Giuseppe col suo compleanno.
0: Ah,
2: perciò
0: sì.
2: Stiamo facendo
1: il compleanno che Giuseppe,
0: 20,
2: non ha bisogno di calzine né mutande.
1: 26 luglio.
0: Sì, 26 luglio.
2: Noi siamo in Egitto.
0: 26 luglio.
2: Perciò il numero 888-0081.
0: Sì.
1: Napoli.
0: Chiamate Napoli 081.
2: Anche Sibari, chiamate anche Sibari, lui 09, è la tua residenza.
0: Chiamate Sibari 0981. Allora, siamo qui anche in questa mattina.
2: Vorrei mandare tutto al capitano di Smista, che è una bellezza.
0: Il capitano Smista. Bene, allora, capitano, siamo qui. Salutiamo la nostra amica Claudio di Bologna, che se vuole raccontarci qualcosa, come ha passato la domenica.
2: Claudio di Bologna è una signora che è da fare, è una romagnola,
0: no,
2: quando agli ospiti e la cucina la mette sotto sopra, chissà cosa sta impastando,
0: sta pulendo i piselli, forse vuole fare
2: in testa, non sicuramente farà acqua e sala di Nina e Celentano.
0: Chi? La signora che...
2: quando è in cucina lei impasta queste emiliane che impastano sempre acqua e sale.
0: Acqua e sale.
2: La canzone secondo me è quella là che va bene alla signora di Bologna.
0: Ah, però noi abbiamo sempre il nostro amico Dennis. Quindi...
2: E Dennis ha la precedenza perché lui è il Jolly di questa radio.
0: Sì, Dennis. E allora invece come va il Marco?
2: Bene.
0: È arrivato Marco a Tor San Lorenzo, sì?
2: Dove devi andare? Che fa fare?
3: Sì, sono più di mezz'ora.
0: Ah, cioè, sì, perché...
2: Ma, c'è una più bella signora di Tor San Lorenzo di venire da te. Vogliamo sapere solo il nome.
0: Ha detto che
3: è carico.
0: Il capitano
2: no, il cognome, vogliamo solo
0: il nome. Però capitano, anche tu devi togliere anche tu la viva voce, perché altrimenti non ti sento.
2: Non c'ho viva voce, io ho la mia voce che è viva.
0: Arriva troppo pesante anche la tua voce. Io qua non so come devo fare con...
2: Ma non capisci, ma tu cioè, secondo me non digerisce più le cose pesanti, io lo so.
0: Non digerisco.
2: Ormai... digerisce Giuseppe le cose pesanti. Qua dobbiamo avere la voce come il brodino.
0: La voce come il brodino. Allora, ti chiedeva il capitano il nome della donna più bella che hai visto a Tor San Lorenzo.
2: No, la sua cliente più bella che viene a Tor San Lorenzo.
0: Che ha visto come
3: una
2: no, più bella nel senso completo, no, figurato solo fisico, né? Che quando la vedi, ah, finalmente una bella giornata, capito?
0: Ah finalmente.
3: Non lo posso dire qua a questo mercato perché.
2: Ma no, ma tu è un poco, mi devi dire
3: tutta anziana.
0: Ah,
2: è un nome d'arte, ci dai un nome d'arte, no? Un nome vero.
0: No, ha detto che sono tutta anzianotte, quindi non sono tutte
3: anzianotte.
2: Quello è il CUD che conta, è il CUD.
0: Il CUD.
3: Faccio fare il nome della vicina di Bacco di fronte a me, Maria, si chiama la signora, ha 80 anni, molto gentile.
0: Maria è una bella...
2: Maria, annunciazione.
0: È una bella ottuagenaria, allora.
3: Sì, non è male, simpatica.
0: Hai capito?
3: Molto simpatica, moltissimo.
2: Roba celestiale, roba che ti fa sognare, roba... vabbè, Don Chisciotte e San Giovanni, quella roba lì, hai capito?
3: Oggi lo vedo carico.
0: Oggi è lunedì, capitano. Lunedì ci inizia la nuova settimana.
2: Perché in questa casa finalmente anche la mattina abbiamo 26 gradi.
0: Ma è acceso già l'aria condizionata, anche lui.
2: No, qua abbiamo 3 ventilatori, ormai ho capito tutto come funziona. Finalmente sono venuto a capo delle correnti di questa casa.
0: Sì, quindi tu se riesci...
2: L'importante è sapere come gira l'aria.
0: Come gira l'aria,
2: vedi? Allora, ecco.
3: Ma c'è l'aria condizionata?
0: Sì, ce l'ha.
3: Ah, allora bene.
4: Teatro, cinema e concerti, 75 messaggi non letti.
2: Guarda, hanno messo la mia aria condizionata in 2 giugno, 5 e 28. Perché dovevano festeggiare la Repubblica.
0: Eh sì.
2: Sotto l'acqua, Giuseppe.
4: WhatsApp, 381, WhatsApp, 381, nuovi eventi. Denis Amicaradio, Marco Scegli, Denis Amicaradio, voce. Messaggio, componi messaggio, cambia testo.
2: Cosa dice?
0: Sentiamo cosa dice.
4: Fotocamera, pulsante, condividi, messaggio, ieri, intestazione.
2: Bene, bene, bene.
4: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 12 secondi, 25 giugno alle ore 20 e 12. Ascoltato.
2: Non gioco a tennis.
4: Ieri, intestazione, messaggio vocale, durata 1 minuto e 11 secondi, ecco 28 qua. Giugno alle ore 12 e 22.
0: Ecco qua.
2: 1 minuto e 12 secondi.
0: 1 minuto e 12 secondi. Sentiamo allora Marco.
2: Ha battuto il record!
0: No, sono in messaggio.
4: Invia messaggio vocale.
0: Eccolo qua, arriva, purtroppo si...
5: Arriva. Eccomi, eccomi. Buongiorno, buongiorno, buon inizio di settimana a tutti. Qua Dennis, naturalmente, un grande salutone a te Giuseppe.
0: C'è anche gli uccelli.
5: Saluto inoltre tutti i tuoi ascoltatori in ascolto. Saluto tutti coloro che saranno con te a dialogare anche in questo inizio di settimana, da primo all'ultimo naturalmente. E oggi sì, dai, stiamo con Ivana Spagna e ti richiedo Call Me di Ivana Spagna. Bene, dai, ti ringrazio e rimango in ascolto. Qua naturalmente fa caldo, afa, e va bene, come un po' penso dappertutto, e bene, ok, ti saluto, ti ringrazio e alla prossima. Ciao a tutti.

0: 333-44, eccoci qua, siamo sempre in diretta col capitano.
1: Buongiorno a tutti questi signori che frequentano queste onde. E ti ricordiamo sempre da dove trasmette, buongiorno, Giuseppe. Buongiorno. Lui trasmette dal grande paese di Abbiate Grasso.
0: Abbiate Grasso, sì.
1: Dove la metà del peso è di...
0: Sì,
1: non lo sappiamo. Buongiorno. A chi indovinerà la media del peso vincerà i calzini, se le va a prendere a Roma, però.
0: Cioè chi
2: sì. Magari il biglietto oggi siamo anche in festa, oggi siamo in festa.
1: Facciamo muovere le menti.
0: Siamo a Torsallore.
1: Di non sognare, ma di muoverle.
2: Numero uno. Queste
0: menti. Torsallorenzo.
1: Sì, sì, io devo fare una comunicazione ufficiale.
0: Sì.
1: Tanto per bambino, il capitano pesa 85 kg e ha un girovita di 103.
0: Il capitano pesa 105.
1: Cioè, chi mi dice vicino a me come Peppe Cesina che io ho pesante, aggiorna il database.
0: Quindi pesiamo quasi uguali praticamente.
1: Allora Giuseppe, sono 1,90.
0: Tu c'hai
1: senza cappello, se mi metti il cappello guadagno, mi rubo altri 10 centimetri.
0: Fai 2 metri col cappello.
1: E se mi alzo sulle punte, il ballo non lo faccio, ma mi rubo. Comunque non mi devo alzare, se non è il portone non ci passo.
0: Quindi devi camminare piano, basso.
1: Sì, perché c'è una canzone antica, sai. C'è la porta della porta del portone.
0: Ah, così dice Marco, siamo i Vatussi.
1: No, io sono contento della mia altezza, anche se nella vita pratica, nel senso quella là, come si dice, medica,
0: l'altezza mezza bellezza.
1: Non è buono essere alti,
0: Non è buono essere alti.
1: No, perché io, come sai, ho questi problemi, diciamo, nella deambulazione, nel senso, sì. Se devono intervenire sugli arti, quando hai le leve lunghe, sì, è più difficile.
0: Allora, intanto Marco sta facendo alcune operazioni.
1: Vabbè, Marco sta aprendo la sua tenda elettronica.
2: Penso che si sente, un po' di rumore.
0: Sì, si sente un po' il rumore della tenda.
1: Io sono una curiosità, l'acqua, e ti porti il thermos per bere, come fai?
0: Marco, no, adesso dice che ti porti un termo, no, c'è l'acqua.
2: Ah, ho capito. Sì, beh, tipo così, una borsa termica, tipo così.
0: Una borsa termica piena di bottiglie d'acqua fresche, no? Oppure
2: c'è l'acqua, poi porto il caffè, porto la frutta, porto delle banane, portato.
0: Oppure c'è proprio
1: la borsa a frigo.
2: Oppure... Allora, di solito dei mercati ho i bar vicino, invece qua sono su un punto in cui i bar sono lontani. E quindi io passo da solo, quindi non posso spostarmi.
1: Mi ricordo che allora c'erano quei frigoriferi piccoli, mi comprai e si mettevano nell'accendisigaro.
0: Ah, quei frigo che funzionavano direttamente?
1: Quei frigo portavo perché prima gli autogrill non è che c'erano tutti questi autogrill, poi c'avevo le bambine, le gemelle, capito? Allora certe volte mi piaceva tenere il suo frigo, lo mettevo in mezzo, poi le gemelle erano piccole, lo mettevo dietro, me fai sedili, capito?
0: Sì.
1: E col filo che da dietro andava sotto il freno a mano lì e lo mettevo nell'accendisigaro. Ecco, in macchina il capitano serviva l'accendisigaro che non fumava, però ce l'aveva perché?
0: Per il frigo.
1: Il frigo.
0: Ecco. E Marco non fuma, vero Marco?
1: Ha fumato.
0: No, Marco non fuma adesso.
1: Ma mai fumato?
2: No, io no. Non fumo e non bevo, niente. No. Zero. Allora, se sto in compagnia, allora mi piace 2 bicchieri di vino, sì.
0: Ecco.
2: Se sto in compagnia, se non sto in compagnia, potrei non bere il vino pure per 3 mesi. Ecco.
0: Se sei senza Damiano, non bevi mai praticamente.
2: No, Damiano lui è praticamente top spugna, veramente, lui beve tutti i giorni, lui è proprio.
1: Lui è come i polli, no?
2: Lui è contrario di me. No, lui è meglio che non stai con lui, perché lui beve tantissimo.
0: Soprattutto la birra beve, è vero?
2: Sì, penso 13 ne beve al giorno.
0: 13 birre?
2: 13 birre, tutti gli spritz che fa è una cosa veramente assurda. Io dentro lo sgrido sempre su questo, perché perché lui ci gioca su sta cosa, ma è pericoloso.
0: Beh certo, uno spritz ogni tanto,
2: lui dice aiutatemi, ma come facciamo? Difficile.
1: Il fegato ringrazia,
0: il fegato sì. Bene, sono le 5:39 e 32 secondi. Un brano, scegliamo un brano.
2: Tocca a Capitano.
1: Ho detto mettiamo l'acqua e sale a Bologna.
0: Ah, acqua e sale, vabbè.
1: Ecco i tuoi ospiti.
0: Mina, acqua e sale.
1: Mina, la mandiamo in Emilia Romagna a Bologna.
0: Eccola qui.

0: acqua e sale. Eccoci qua, acqua e sale, con il nostro capitano e il nostro Marco Roma, che si sta accingendo a mettere a posto il suo tendone. E allora, siamo qui in diretta quando sono le 5.
1: Io sono qua, mi ero mutato.
0: Non ti eri mutato. Allora,
1: no, avevo messo muto, di solito quando parlo con i colleghi ci prendiamo un caffè per non dare fastidio.
0: Avevi messo un po' di muto.
1: Sì, mi muto. Sì, mi muto. È comodo? Come sì. Mi senti? Non si sa.
0: Oddio, così, sic.
1: Così.
0: Cioè l'ideale è senza via voce, senza auricolare, senza niente. Infatti, con la voce direzionale sul microfono. Noi stiamo facendo le prove perché mercoledì sera avremo Spadino, caro capitano.
2: Spadino, non Spada, Spadino.
0: Allora, che ci vuoi dire, Marco, di Spadino? Intanto che diciamo ai nostri ascoltatori che mercoledì alle 20 di sera ci ascolteranno in diretta e poi manderemo la replica venerdì alle 6:05, 6:10.
1: Allora, lui è uno dei tre Spadino, e quindi è un attore comico, e lavora anche a volte a Radio DJ, sta anche a Radio DJ,
0: sì.
1: Dove lì non si fa parecchio.

0: adesso 100.000 follower. Ah. Molto seguito. Anche su TikTok.
1: Bene, sì. Allora seguiremo anche noi questo Spadino. Avremo da raccontare qualcosa con Spadino. Allora, scegliamo un brano, Marco?
0: Scegliamo un brano e dai, andiamo nel passato. Laura non c'è. Neck Laura non c'è.
1: Eccolo qua, arriva subito stavolta, eh. Eccolo qui.

0: E in questa estate caliente, oggi 29 giugno, San Pietro e Paolo, auguri a tutti Pietro, a tutti i Paoli e le Paole.
1: Grazie Cristo.
0: Eccoci qua, abbiamo anche il capitano. Capitano, tu non conosci Paoli?
2: Paolo, c'è un mio cugino che si chiama Paolo, conosco una ragazza che si chiama Paolo. Due Paole, un Pietro, un comandante Pietro.

0: dietro e poi no, non ricordo più.
1: Vabbè. Marco invece.
0: E poi il famoso detto, no? Questo si chiama Pietro e torna indietro.
2: Allora, sì. Conosco Pablo Neruda.
1: Pablo Neruda è un.
0: Ma io lo conoscevo, cioè, lo so.
1: Un grande scrittore.
2: Grande scrittore. Pablo Neruda.
1: Pablo Neruda.
2: Vabbè, io di solito quando devo fare gli auguri a qualcuno vado sulla rubrica. Scrivo Paolo, escono tutti Paolo e mi inoltre. Oppure Pietro.
1: Ah, vabbè, tutto...
2: Faccio così, faccio. È più facile, no? Poi ho alzato che c'è 500.000 numeri sulla rubrica. Proprio tantissimi, no?
1: Certo. Sì. Con no, tutti i nomi.
2: Vabbè, c'è chi ci tiene a essere augurato.
1: E c'è chi non.
2: Perché non tutti sanno a volte del proprio santo, tanti non è che si tengono, no? A volte hanno dato questo qua.
1: Beh, ci sono dei santi che si ricordano e dei santi che vengono durati
2: un po' meno.
1: Ecco, già per esempio San Filippo, per esempio, è il 26 maggio, ma nessuno se lo ricorda.
2: È vero.
1: Invece è San Paolo si sa che è la festa di Roma, quindi se lo ricordano un po'.
2: Sì, oggi a Roma veramente tutta chiesa.
1: Sì, Roma è.
2: Beh, anche perché Pietro e Paolo sono stati l'apostolo Paolo e Pietro, Simon Pietro, i discepoli. Pietro sì, è stato il discepolo di Gesù, l'ha vissuto fino all'ultimo. Paolo è stato dopo, dopo Gesù. Però l'apostolo Paolo è stato veramente. L'apostolo Paolo è stato una figura importante. Ha predicato tantissimo la parola di Gesù.
1: Certo.
2: La storia è bellissima.
1: Certo. Allora.
2: Da cavallo.
1: Nuovo brano, sceglie il capitano, sceglie Marco.
0: No, siamo 1-1.
1: 1-1, quindi adesso tocca a te, allora, capitano.
0: Tocca a lui che è più giovane, no?
1: Io
0: ho il tempo per pensare, io vado più lento, io sono un uomo d'altri tempi, d'altra onde.
1: Allora, due brani per Marco.
0: Vai, quando lui metterà sicuramente un Eros.
2: Guarda, proprio perché me l'hai chiesto, capitano, metterò una canzone bellissima che è Amarti è l'immenso per me. Eros Ramazzotti.
1: Amarti è l'immenso per me, Eros Ramazzotti.
0: Ma te l'ha detto di dirla Giovanna, no tu, se no non mi piace sto foto.
2: No, non me l'ha detto stavolta, sto dormendo.
0: Dite a Giovanna che dice, il capitano ha detto che ci devi dedicare una canzone. Con questa canzone io ti immagino, perché lui è molto geloso, non ci parla mai della sua Giovanna.
1: Vabbè.
0: Ma poi da poco è stato sonomastico.
1: Sì, è passato San Giovanni, già.
0: Cosa gli hai regalato?
1: Ne parliamo dopo.

0: Ed eccoci qua, Marti e l'immenso per me. 5:58 e 51 secondi. È il momento dell'ora tripla che già è passata, giustamente.
1: Già passata.
0: Sì, sono 58 già, quindi faremo l'ora tripla e poi sceglieremo un brano per poi andare ad ascoltare gli altri.
1: Bella questa.
0: Allora vai, Marco.
1: Vado?
0: Sì.
1: È arrivata l'ora tripla, è arrivata insieme a me, insieme a Giuseppe Cesena, insieme al grande capitano. È arrivata l'ora tripla, ore 5:59. Un bacio a tutti.
0: Un po' in ritardo, vabbè, comunque è arrivata l'ora tripla, l'abbiamo superata già, pazienza. E allora ce ne andremo con un brano che sceglie il capitano.
2: Ragazzi, cosa vi devo dire? Che il cielo sia sempre più blu, ma in questo caso più fresco.
0: Sì.
2: Con questo treno mi dà sempre l'idea che porta il vento, non so perché.
0: Quindi, ma il cielo è sempre più blu.
2: I treni spostano quando incontri un treno dall'altro lato, no? C'è sempre questo spostamento di vento. Allora qui che abbiamo bisogno di vento.
0: Vento.
2: Allora, azzurro.
0: Vabbè. Azzurro, Adriano Celentano.
2: Bravo,
1: bellissimo.
2: Ha vinto.
0: Va bene, allora. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti.
2: Ciao a tutti e buon caldo.
1: Ciao capitano.
0: Ciao.
1: Grande capitano delle navi.
0: Grande capitano delle navi, veramente.
2: Le navi delle tacche.
1: Capitano, noi ti vogliamo bene.
2: La prossima volta vi darò la prima nave al mondo, chi l'ha costruita.
1: Ma portaci sulla nave a me, Giuseppe, qualche volta. Portaci sulla nave a me, Giuseppe.
2: Quando volete.
0: Su quale nave? Azzurra, su una nave azzurra, eccola qui, ciao.
1: Una nave azzurra.

invece, chitarrista, cantante, compositore, vengo dal rock, dal funk, esperienze live, e negli ultimi anni produco un genere musicale contaminato, chiamiamolo crossover, miscelando tutte le esperienze del passato. Oggi vi presento il mio ultimo singolo,

Lassi Tour, una cantautrice e produttrice internazionale. Ho prodotto diversi album per me e per altri cantanti in diverse lingue straniere. In questo mio percorso di vita ho attraversato diversi ostacoli di salute e tuttora lotto contro le malattie autoimmune. Vi lascio all'ascolto del mio brano Ultimi Giorni. Ciao!

0: Grande amore. Abbiamo sentito gli amici che si sono così presentati e adesso è il momento di salutare le nostre radio quando sono le 6:24, più o meno questa è l'ora. E allora andiamo a salutare le nostre radio partendo, prendendo il foglio perché dimentico tutto, partendo da Radio Blinco Blanco Atri, che manda la replica alle 7:30, Radio Teramo, che manda la replica alle 7:30, Tele Terme Vigliatore TV, manda la replica alle 7:30, e poi abbiamo Radio Mare Italia, che invece non manda la replica, ma manda la diretta. Siamo qui sempre in diretta dal lunedì al venerdì dalle 4:30 alle 7. Le altre radio le saluta la nostra amica Angela Ricciardi, ed eccola qui che arriva per noi. Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: bentornata, bentornata per parlare del prossimo mese, delle manifestazioni che si tengono a Montagnana.
1: Buongiorno, è un piacere ritrovarvi.
0: E beh, per noi sempre trovare una voce anche di mattina presto è sempre un piacere. E allora, con quale data iniziamo a luglio, Elisa?
1: Beh, noi iniziamo già dal 2.
0: 2 luglio, cosa c'è di
1: bello? Il 2 luglio abbiamo un appuntamento con Villeggendo, che è una rassegna letteraria con autori di piano proprio nazionale, ma anche sovranazionale, che vengono a proporre i loro libri, a presentare i loro libri. Avremo la grande Alice Basso, che presenterà il suo libro Le 80 domande di Atena Ferraris, e che modererò io. Quindi, insomma, se avete voglia di ascoltare un pochino di letteratura, ecco, e di conoscere dal vivo Alice Basso e dare una faccia anche a questa voce che vi sta parlando in questo momento, il 2 luglio è il momento esatto, preciso.
0: Altre date,
1: poi andiamo avanti. Il 4 luglio c'è un evento nuovo che si chiama Montagnana Giochi ed è proposto dalla Proloco di Montagnana insieme all'associazione di Regola Arte, ed è praticamente un modo per la prima serata, diciamo, che lancia questo progetto, che raggrupperà per diverse date nel mese di luglio tutte le persone, giovani, meno giovani, giovanissime, non più giovanissime, che hanno voglia di giocare in compagnia con giochi da tavolo, musica, buon cibo, diciamo, e tornei anche di giochi di una volta, di retro games. Quindi, insomma, è un momento per condividere una passione che spesso ci si trova a dover fare online o da soli. Questo è un momento invece per fare aggregazione.
0: Perfetto. Nuova data.
1: Abbiamo il 6 luglio. Il 6 luglio è un appuntamento che organizziamo in una frazione. Varie date di questo mese saranno organizzate nelle frazioni, in cui presentiamo dei personaggi o delle associazioni del territorio che hanno una storia da raccontare. Il 6 luglio sarà la volta presso la parrocchia, diciamo, lo spazio che ci mette a disposizione la parrocchia di Borgo San Zeno, si presenterà la Proloco e racconterà la sua storia tra alti e bassi e come ha fatto a ricostruirsi dopo un colpo di mano che l'ha azzerata nel 2011.
0: Perfetto, ma abbiamo ancora altre date qui a luglio, vero?
1: Abbiamo ancora altre date. Il weekend successivo, l'11 e 12, abbiamo una rievocazione didattica con l'associazione Legio Sesta Ferrata, ed è la rappresentazione visiva di ciò che succedeva ai tempi in cui sono stati trovati, diciamo, i reperti, cui fanno riferimento i reperti della sala romana del nostro museo, che stiamo ristrutturando e restaurando in questo momento. Quindi è una presentazione alla cittadinanza, ma soprattutto ai bambini, di quello che come si viveva a Montagnana nell'epoca romana. Sempre il 12, sì. Poi, che è una giornata molto pregna, ci sarà un torneo di box nella nostra Arena Martinelli Pertile, questo a livello sportivo, e poi un altro appuntamento sempre nei borghi, questa volta a Borgo Frassine, in cui andrà ad intervistare l'associazione Braccio di Ferro RFE, che è un'associazione che opera all'interno dell'hospice pediatrico di Padova. Sarà una serata piena di vita, contrariamente a quello che si può immaginare, piena di vita, di entusiasmo e di gioia.
0: Continuiamo con il nostro calendario di luglio.
1: Il calendario di luglio poi prevede una figura molto particolare, sempre all'interno del format Villeggendo, il 14 luglio, che è Don Marco Pozza, parroco del carcere Due Palazzi di Padova, che presenterà anche lui il suo ultimo libro. Don Marco è una figura davvero tosta, intensa. Consiglio a tutti di venirlo ad ascoltare, perché riesce sempre a porre le questioni da un altro punto di vista e a far riflettere su alcune tematiche che noi spesso tendiamo a liquidare con delle frasi fatte.
0: Quindi mese intenso, e continuiamo ancora con altre date, signora.
1: Continuiamo con altre date. Il 20 si torna a Borgo San Zeno, dove ci sarà un attore montagnanese che è Leonardo Tosini, che al momento lavora al Teatro Stabile di Padova e racconta la vita e la gavetta di chi vuole vivere di teatro e d'arte, che cosa deve fare. Quindi anche lì un bel momento di confronto. E poi, con l'ultimo weekend di luglio, quindi 24, 25, 26, inizia una manifestazione che per noi è molto importante, che si chiama Calici sotto le mura. Che è organizzata dall'associazione Tutti per Chiara Onlus, e è una manifestazione bellissima, ambientata proprio a ridosso delle nostre mura. Nasce da un grande dolore, che è la prematura scomparsa di Chiara, una giovane ricercatrice che si trovava in Bolivia per fare ricerca sulla talassemia, e purtroppo ha avuto un incidente ed è mancata. Era una ragazza montagnanese. La sua famiglia ha preso questo grande dolore ed è riuscita a trasformarla in una spinta per tutti gli amici di Chiara e per tutta la cittadinanza che la conosceva e le era affezionata, per creare questa manifestazione, una delle tante durante l'anno, per raccogliere fondi da devolvere a chi fa ricerca scientifica, in particolare contro la talassemia, ma anche contro malattie rare. Lo scorso anno sono stati devoluti un bel po' di euro, credo circa 30.000 euro, e sono state date delle borse di studio a dei ragazzi che facevano ricerca invece sulla fibrosi cistica.
0: Bene, così abbiamo parlato di luglio, ma abbiamo finito con luglio e ci sentiremo in agosto?
1: Ma certo che sì, a Montagnana c'è sempre qualcosa da fare per venire a vedere la città e a gustarsi un bel evento, e perché no, magari anche qualche prodotto enogastronomico veramente importante e famoso in tutta Italia.
0: Allora, al prossimo appuntamento di Elisa, ormai è diventato una cosa mensile il nostro appuntamento, ci sentiamo la prossima volta. Ciao Elisa.
1: Ci sentiamo la prossima volta. Arrivederci.

0: Dimmi perché stringi forte le mie mani.
1: E dopo l'assessore Elisa Rossetto, adesso avremo tra un po' la poesia con la nostra Maria Grazia.
0: Questo non lo so.
1: E questo è Non amarmi, vabbè, non lo sapevo.

0: Ed eccoci qua con la signora Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno,
2: buongiorno Giuseppe.
0: Eccoci.
2: E buongiorno agli ascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Bene, allora andiamo con la poesia di oggi, lunedì, l'ultima poesia di giugno.
2: Sì, è vero, è proprio vero.
0: La poesia di giugno. Bene.
2: E tanto per cambiare, una poesia d'amore.
0: Perché l'amore, poi a giugno, adesso è estate, l'amore, tanti amori nuovi nascono, quindi andiamo con l'amore, allora. Vai, Maria Grazia.
2: Ci sono quelli che finiscono e quelli che nascono.
0: Quelli che nascono, vai. Puoi partire, Maria Grazia, vai.
2: Sì. Allora, quando nasce un amore... Quando nasce un amore succedono tante cose, succedono cose belle che addolciscono il cuore e non si è più di malumore. Ma quant'è bello vivere l'esperienza dell'amore. È come un raggio di sole che illumina la nostra vita dopo un periodo di buio. Quando nasce l'amore viene a riscaldare il nostro cuore e non si smetterebbe più di amare, di baciare, di abbracciare, perché l'amore ci riempie di calore. L'amore dà la speranza di un avvenire migliore, perché senza l'amore la vita non ha il giusto valore. Amiamo la vita ed anche l'amore, perché sono i due pilastri che ci sostengono in questo mondo pieno di ipocrisia

0: New York, New York, noi siamo a Roma, Roma, Milano, Milano. E mercoledì.
1: Roma, Milano. Qui siamo già, penso, superati le 30 gradi.
0: Già superati, mamma mia. Sì, mercoledì sera saremo. Dura. Mercoledì sera saremo con Spadino, Spadino.
1: Il grande Spadino. Ecco. Cerco, voglio, spero, sì, che lui farà una specie di monologo. Sì, suo, sì, mentre recita,
0: ecco,
1: speriamo, sì, perché è forte. Poi lui cambia voce, praticamente converte la sua voce.
0: Ah,
1: non parla, sì, non parla, cioè lui lo senti con la sua voce, poi però quando fa gli sketch li fa tutti con un'altra voce.
0: Beh,
1: li fa con la sua voce originale.
0: Ah, ecco, cambia.
1: E poi monta tipo lui parla così, parla con me, poi parla in romano. Oh, ciao, sono Spadino.
0: Ah, così, ecco, sì. Ah, ho capito, cambia le... Ho capito. Quindi...
1: Sì, e poi lui mette degli occhiali tutti dorati a forma di luna, tutto un po' particolare.
0: Ah, ecco, quindi...
1: C'è tutto un travestimento suo particolare.
0: Quindi è un personaggio anche da vedere, oltre che da ascoltare.
1: Sì, sì, sì, è un personaggio anche estetico pure. Estetico, sì, sì.
0: Bene, allora vedremo, vedremo come lo sentiremo mercoledì sera, 20 di sera. Questi 20 minuti che abbiamo ogni mercoledì per tutto l'anno, esclusi eventuali festivi, ci saremo sempre.

0: E niente.
1: Ha fatto ridere, infatti, Linus. Linus ride quando lui fa gli sketch. Ride sempre Linus, sì. Radio DJ.
0: Perché lui comunque spesso è a Radio DJ.
1: Sì.
0: Questo
1: lui gira tanto. Poi lo chiamano anche collaborazioni con altri influencer. Ci stanno altri influencer che sono molto, molto conosciuti. Specialmente c'è una signora, una ragazza che fa questi influencer, c'è tanti follower, che è fortissima.
0: Sì.
1: E parecchie volte loro stanno proprio insieme. Fanno degli sketch insieme, dei cortometraggi insieme, li fanno. Hanno fatti parecchi insieme loro due.
0: E lei si chiama Spadino e Spadina? No, non si chiama Spadina.
1: Sì, no, lei non mi ricordo come si chiama. Non mi ricordo. Comunque è sempre di Roma. Certo, ce l'ho nome e cognome. Infatti sarebbe bello anche intervistare pure lei, sicuramente.
0: Sicuramente, sì. Avendo Spadino.
1: Sì, ma io lo dico a lei, ho intervistato lui, vieni pure te.
0: Se una volta che avrai intervistato lei, sicuramente intervisterai molto Spadino, avremo anche la Spadina. Chiamiamola Spadina, sì. Per il momento. Chiamiamola Spadina. Senti, sì. Allora abbiamo detto che stamattina abbiamo la notte.
1: La notte di Damiano per Eleonora, anche se Damiano non lavora oggi perché c'è San Pietro e Paolo a Roma, quindi. Ecco. Aveva detto che veniva anche alle 4 di mattina,
0: alle 4 invece niente. Vabbè, ce la facciamo. No. Spadino si sente benissimo. Si sente benissimo Spadino per mercoledì sera. Anche tu mi arrivi forte e chiaro in questa maniera.
1: Perfetto.
0: Allora ricordati queste impostazioni perché ci servono per i nostri colloqui.
1: Tra due giorni.
0: E niente. Allora, signore e signori, siamo alle 6:54 e 20 secondi, possiamo anche dire che cosa a questo punto conta fino a 3.
1: Possiamo annunciare. Allora, 3, 1, 2, 3, signore e signori, a voi la sigla.
2: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo.

0: E allora, caro Marco, abbiamo finito per oggi, torneremo domani, sempre da che ora?
1: Dalle 4:30
0: 4:40 4:30 vabbè, poi magari 4:30 okay. 35 fino alle 7 più o meno, 7-5
1: 7-5
0: e poi saremo anche mercoledì in diretta con voi, e mercoledì sera 20 di sera avremo Spadino. Ciao Marco, buona giornata.
1: Ciao,
0: buona giornata a tutti e a presto.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ciao.
1: Grazie.

No, secondo me è tutto un problema di alimentazione. Si comincia tutto da lì, dalla scelta del cibo che nutre il nostro corpo, dalle cose che contribuiscono alla nostra crescita. Sì, guardiamo per esempio un minestrone. Sì, un bel minestrone con dentro tanta roba, tanta verdura, bello anche da vedere, anche come fatto culturale, per dire. Se tu ce l'hai lì davanti, fumante, colorato, pieno di sedani, rape, finocchi, carote, eccetera, eccetera, eccetera, e mangi, anche perché hai fame, e quindi lo mangi. Sì, mangi tutto, anche se non è che del minestrone ti interessa tutto. Certo, non puoi mica metterti lì a selezionare, a dividere con le mani, sarebbe difficile, scomodo e anche maleducato. Quindi mangi tutto, anche se in realtà del minestrone ti interessa... A me, personalmente, del minestrone interessa la carota. È evidente che mi interessa la carota per le sue proprietà eccezionali, d'altronde ben note. La carota, questo prezioso ortaggio, fa bene al irrobustisce il nervo ottico, sì, va bene ai bulbi, ti vengono due bulboni che vedono, importante vedere anche politicamente questa vita che cresce, che si sviluppa, che individua il nemico da combattere, sì. E poi, a parte questo, la carota ha proprietà benefiche particolari per quanto riguarda la materia grigia, cioè la funzione cerebrale, cioè fa bene al cervello, sviluppa l'intelligenza. Quindi uno del minestrone mangia tutto, anche se in realtà gli interessano le carote. C'è tutta questa operazione di ingestione, di masticazione, il bocco che scende, lo stomaco, l'intestino, i villi intestinali trattengono, aspirano, assimilano le carote che fanno bene a le carote che fanno bene al, no? No, perché naturalmente il mio corpo trattiene quello che io voglio che il mio corpo... No, potrebbe anche trattenere... No, ma i piselli cosa li trattiene a fare? A me dei piselli non me ne frega niente. E magari lui trattiene i piselli. Ma il pisello è banale, è anticulturale. Ma io non capisco perché lui deve trattenere quello che vuole lui e non quello che io so che mi fa bene. A me i piselli fanno schifo, per esempio. E butta via le carote che sono così rivoluzionarie. Maledizione, guarda che...

visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: Alla Conrad de Sant'Alvise.

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

di dormire, guardando il sole che fa spazio all'imbrunire, in questa terra lontana da casa, lontana da te che sei la mia casa, ovunque tu sia.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

è buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà. La vanità se l'è mangiato vivo,

devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

chiave dal portiere. Dove andare? Ma a ballare. Mi commuovo e penso che giocavamo a scopa insieme ogni sera dopo il tè. Ora faccio un sogno.

0: sintesi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Prezzi Bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I Prezzi de Bassi tutto l'anno.
2: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: La Conrad.

i fiori fa manca a scuola e i professori in classe proprio noi che va.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi dei bassi

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

Confession of the Groove.

Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.